0: si pancha afuera. Si va, si va, panchita calma, no va, no va. Si pancha afuera, si va, panchita calma, no va, no va. Pancha afuera, si va, panchita calma. No.
1: Radio Tacna. Exactamente las 22 horas con 48 minutos. Radio Tacna.